0: utang tala i sirim tala tus pa ia fatalo fatu tatu wala au
1: hua
0: sono mai telefono
1: temo wai le fa matela ina o tangato yesu
0: fe e mo wai le fa matela ina e tangata por ele tangata
1: ole ole tangata o yesu
0: fa matela ina ole tangata o yesu ole tangata o yesu sa ole o fe e mo wai le fa matela ina ole tangata o yesu
1: description of Christ
0: description of Christ o fea e mawai le fam talaina o le tangata o Yesu le fam talanga o tangata o Yesu sili ma yam lai foro a mataita to proclama o sili mtali o tuspa ia ma lutanga fitala il neita e ao

0: o le fisiri mua mua mai a maraifono o fea o le tuspa ia o pamatala mai ai le tangata o Yesu Keriso fisiri luna lua mai a Sam la fara fisiri Sam
1: kamotu pa tambo
0: i fea o le o langa dei po le lalo langi dei o le motu o pa tamo lea ta ua mai il tuse faringa

0: Doubtful.
1: Sono mai?
2: Ora Charlie e Winger mi ti dia.
1: Charlie un chance ara ya. Per un silbo.
2: Silbo boa.
1: Ya, sono mai.
2: E ero ma col mau de papeo. O Gesù or loco. Sai le tuo loco.
1: Mm.
2: O gana e fam calambai o Gesù sai da macanga ma. O io lo upo.
3: Do we be
2: Power.

Ono minu te te aile tura tasi, sili ma mlai fono o feo tuspa ia o famtala ma yaili tangata o Yesu Keriso, sili ma ya Sam, o feo o leo lalo langinei o lo o yaili motu e ta uwa motu patamo o lea ta umai il tuspa ia, ta upu mo ta tu utangafta alai, ele ia fio mai Yesu mo tangata uma, na maliu mo tangata uma, o lea sa ufinangalo, tala mai la utanga, il nei tayao.

0: Shaky. So.
1: Ia maro.
0: Tono
1: mai. Me ei ole paro kuno wakua e o. Ai isa ma kua koe fese si la kura kume si si.
0: Tono mai.
1: Ia. Fastai ole sidi fa kawi na fa yo kusi kusi ko ia. E si e kusi ole fega in kua i si e kusi ole fega in o fofa borbore.
2: Sam.
1: Ia.
2: E ongo su iba kusi ole kusi. Kolu iba i fega in kua i. Lusi fiku i fega in o
0: fofa. Aku faka su ongo. Ongo iba. Aku faka su ongo iba.
2: Ongo.
0: Sili. Ya, malo.
2: Oi.
0: Mataro wa tisa tu varau. Galova.
2: U.
0: Tano mai. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Tano mai.
2: Oi.
0: Malo, malo se fo. Emu, tu vuole va va malo, vuole ieri anche. Tano mai.
2: Malo, sto che sto io sono, vuoi sale un pa. Sa pisce ko laina sa.
0: Le ai ona na va no a laina le fa to a tu vuole no e vidi mai.
2: Eh.
0: Sa va no a mai.
2: Lei da o malo, malo ora vale. Ka va che vuole che i po e ko ki che. Le ora o si.
0: Tano mai.
2: Ah. Ora fisiri. Po wale ka algu e su muai ya le laki ya. Muai e su ko sa kwa. E sa ora e su ko sa u e sa e kape ko ako ina sa u sa u.
0: Pa ma ta tru u si de emo. A to sa u su sa u ita pe a. Po la to ina sa u sa u. Sili maya oi vale en sili. Sa mo foi meru fisiri.
1: Ok,
0: e dia cu fiore. Oi. Tengo un cuai dia cu
1: fiore,
0: tengo un pau. O fino a
1: lo
0: famo di ina lo fino a lo tadi a telefono a. Pere. Ya. Ya por leita sa
1: que
0: le gusta. Eh, ma se Sao no mai mara fono? Lulu yo yo.
2: Upu nei. Sule mesia. Upu pa wai.
0: No wo tus
2: pa ia. Ona nu le alanga o le fie fie po le alanga o le petangis.
0: Le langona. Le langona. Le langona le nu le.
2: Alanga o le fie po le.
0: Alanga ol fitang. Alanga ol fia fia pole alanga ol fitang isi. Fia me mawai. Fia ol tus pa ia mawai upu ia sa no mai ei ia. Na fono. Le langona ele nuu. Le alanga ol fia fia po ole alanga ol fitang isi. Wata pole au au oe tamau.